0: Le Saint-Esprit a grain cette prière. Alléluia.
1: Ora bara sai il mala ilo hale sa kentelebo. Le ora